0: Bilen fermo il suo secondo fallo e sono Ramazzi nella Tempiga, stiamo nel drive. Stiamo qua a breakfast show, le serie a fam. Africa Morale Tengham! Tua, tua, wakey, wakey, wakey, wakey! E se ne ne qua, Rudira, e mojo tua, che ne qua ne ha, e a vorre, e a vete, giallo! O compagno, tu, che tu, sanzi di compagno, che ne qua, e o yamo se vezzi, che ne qua, o lo qua la mabaca, che ne qua, rubana, baia di colombi. Foca, foca, foca, foca, foca, foca, foca, days of race, già buscio uguali. I am Hopozari Kakapa, Banna Wee. Matatine in Mahotela Queen, Melodialla. E le sciamano per sorrobe di fare per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe per sorrobe Grazie a bonetti Mauro, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao ditaba, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao jwalo, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao bonetti, ciao tsa tsholo 106.6 megahertz and the biggest money drive ritenge tsholo rengane ya borompo tumela nhle
1: tumela tumela tumela tumela tumela tumela hle mamira tsabela tso ya le sedia fam la ka libitso ke monono ke o sola khazang le nna sentse e ke o amohela ka diatla tse mo futu ke tsho ke ra re wotle o ratsana tse tharo re mathe jwalo ka batho ba rungweng re rungwe ke toro tsa rona re rungwe ke tabatabelo tsa rona ha re etse jwalo mamira tsabela tso sedi ro tshwaretse tsona e hle di le mothangwana a kere ke la bone ka January tsiba go le tsona tsena tsa gwebo ge ditshwere me re tlahle re o sebeletse ka tsona le tsona tsena tsa dipapadi sa jetse khaitsedi ya ka ro chepa tute a re wotle he ka leno ke ho madume ke re hallo
0: a o te motho a sena le khaitsedi ya ka chepa ke motho a sena le yes
2: Na o batla o sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di o dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetu ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala ka jeno. Ho na le melawana le dipehelo.
0: The Gunners. Ha na le ipitsa mang wena Shepard?
3: The Gunners.
0: Ke e ntate sebeditse a sena le mang. Ha re bue Shepard ya sena le sebeditse. Jwalo ka ha ke ile
1: ka rapela. Jwalo ka ha ke ile ka nna ka. Ha ona
0: tshwa ka ba tla sokola ntse ba ya pele.
3: No ka nnete ga di
1: ka di one tse
3: bula buempa he ke mao ba ke bao ba sokotse ba ntse ba ya pele
0: e o tshilo thwa sa ga batla sokola ntse ba ya pele ka nnete ha o modimo ga rata ka ofela
3: ha ka nnete re ba re ba utlwetse re ba
0: utlwetse e ya ka mo ga di le mo thwa bona Shepard
3: a tsengata chairman me ka nnete re thabile le bona ha ile bona ba hapile mo hopeng wa England ka mo ba ntse ba tlo mo ho
0: e tla etsa hala mafelo a beke ka Africa Borwa.
3: Ee, le mafelo a beke ka nnete tla etsagala a sena le ya rona ka kwano e tla tswelela
0: le yone ehlile ga wa ba bonolo
3: ke re asena le ena yaka bona ka Orlando tse ntsho
0: ee batho ba stoutile se ba ba bitsa e blue it beke e fetile bare ba ka bua e blue it ke ra mae santsa lona le papadi ya blue it ke nna
3: empa ka mokgwa ke shebang dintho ka teng chairman ke ile ka bua le DJ maobane che hanyane le teng kere ka mokgwa ke bonang ka teng ke nagana gore marumo ka nanse e na le monyetla nyana o monyane wa tiki ore e baleye mane me tla kgaolwa teng ebile e bapalela lapeng
0: ba tshwanetse ba o leboe e sale ka nnete le ha ntse ba sokola o ntse re bona monyetla nyana o teng le hana jwa lo satsana o tshojwa
3: ha lo ne tsena o teng ho bane se tla mo hetsa la mafelo a beke Orlando Pirates e lo hlola Obidi
0: eh
3: marumo ka mane e ya hlola ka pa ya bapala draw ho bulela Obidi tla bile maemong a le 15 ya di playoff
0: ai
3: me ona le monyetla o moholo wa go Obidi tla go
0: ha
3: ke sheba di tsopa tsa ntse tswang ka mane ka Motsepe Foundation.
0: Ee.
3: Ee, hona le tse ding tse e leng go cheha di no kena gona jwale o sa tla ba boima kgatlhano le tsona.
0: Mabedi ke motho wa dipapadi wa di tseba hena Chepard o di tseba
1: antle
0: wa di bona o sebetsa ka tsona Chepard re na le wena metsotso ke 20 a metsotso e 5 pele o ra bosupa.
3: Ke o ta.
0: Mamedi a re tsebe.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle manyelo e nyana a ka amatle.
1: Dumela me matheko.
0: Le phetse jwang he bana baka?
1: Re pitsang ja re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke ipheletse hantle haholo bana baka. Helang. Le ka jeno lena la makajeno. Hona le pali e nngwe hape e monate eo ke tlang ho le phetela yo.
1: Mema Tshepi, nna ka nnete ke se ke tatetse utlwa dimakatso tsa pale ya kajeno e buang ka dinotshi.
2: Yo, Mema Tshepi, dipale tseo re phetelang tsona di tletse dimakatso tse ngata haholo.
0: Ho lokile bana baka, pale ya rona ya kajeno ke e buang ka notshi e kgolo.
2: Ke a kgolwa hore notshi ena e ne le yona moreno wa dinotshi.
0: Shoni, ha re ka mamela pale ngwana ka ka hloko, re tla utlwa hore na ho ne ho etsahala eng ka notshi ena. Mamela mpale ena ka hloko hoba e ya qala. Dinotshi tsohle tse ileng tsa hlaha sehleng sa selemo seo, e nngwe ya tsona e ne e feta tsena tse ding ka boholo. E ne e na le mmele o moholo o mosehla ka mmala, ebile o e na le metsero e metsho le maoto a matla. Ha dibeke di ntse di feta, e ile ya nna ya e seneng ke ha se e hudile ho e neng e se e sa kgone ho kena mokoting wa dinotshi. Jwale dinotshi tse ding di ne di etsa setsheisa ka yona ka baka la mmele ona wa yona. Di ne di sa bapale le yona. Ha di ne di bapala papadi ya boleke, di ne di ipata ka hara mokoti ona wa dinotshi. E le moo teng di neng di tseba hore e ke ke ya kgona ho di latela le hona ho di fumana.
1: Ena ke ketso ya ho ba makwebeta mme Mathepi. Dinotshi tsena ha di a lokela ho etsa jwalo.
0: Ke nnete kane ngwanaka, empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Dinotshi tsena tse ding di ile tsa hoeletsa tsa re.
3: Notshi ya kgolo, o keke wa mphumana, o keke wa mphumana.
0: Di ne di bua jwalo ka boikgantsho. Jwale sena se ne se etsa hore e dule e hloname. Notshi ena e kgolo e ne e le mosebeletsi. Mme dinotshi tsa basebeletsi ke tsona tse neng di bokelletsa lero le peo e phofu ho tswa dipaleseng hore di iketsetse manyepa. Tsatsi le leng notshi ena e kgolo e ne ntse itshebeletsa e le nngwe jwalo ka tlwaelo ha e tla qetella e dutse ho e nngwe ya dipalesa. E ile ya qala ho nahana.
4: Ha ke sa batla ho hola ho feta.
0: Yaba lentswe le hlaha sepakapakeng le re.
5: Empa ha ho se phoso ka ho hola.
0: Notshi e kgolo e ile ya qamaka ho sheba hore na lentswe leo le hlaha kae. E ne e le kokonyana e bitswang maleshwane e mmala o motle, o motsho le bofubedu.
4: Wena o bua tjena hobane ha o moholo, o monyane.
2: Ke sona ka notshi ena e kgolo mme Mathepi. Ho bohloko ho kgeswa ke batho ba pela hao. Le ho le jwalo, e lokela ho ikamohela mme e tswele pele ka bophelo.
0: O bua nnete Hloni. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Maleshwane e ile ya re.
5: Le ha o le jwalo he, ke re ha o se phoso ka mmele ona wa hao.
4: Ke a utlwa nthono e buang yena. Ha ho notshi le ha e le nngwe e nahanang hore ho ba mmele o moholo ke ntho e ntle.
0: Ya ba lentswe le leng le tibileng le re.
5: Empa ho ba moholo ke ntho e ntle.
0: Lentswe leo e ne e le la seboko se mmala o motala, se neng se ntse se itjella mahlako.
4: Dumela, o moholo jwalo ka nna.
5: O bua nnete, ebile ke ntse ke tlo ba moholo ho feta mona.
0: Seboko se ne se bua jwalo ka boitshepo.
5: Mamela mona hee.
4: Ke mametse.
5: Diboko di hloka ho ja haholo ka moo di ka kgonang ka teng. Hore di tle di tsebe ho leba mahaeng a tsona a ikgethang. Di tle di tsebe ho fetoa ditshintsi tse kgolo. Se ke wa hlonama hakana, o lokela ho ba motlotlo ka seo o leng sona. Ke nahana hore mmele o moholo o ka kgona ho etsa dintho tse ngata tseo dinotshi tse nyane di sa kgoneng ho di etsa.
4: Ke a leboha. Ke lokela ho isa lero lena la dipale sa lepeo e phofu mane lehaeng la dinotshi. Ibile ho bona le ka pula ena e batla ho nna.
2: Seboko, ke a leboha ka mantswe ao a kgothatso ao a fileng notshi e kgolo. Ke a kgolwa ga e sa tla hlonama.
0: Le nna ke tshepa jwalo Hloni, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mane! mane le haella dinotsi ho ne ho boetse ho ena le dinotsi tse ding tse nyane tse ho jwale dineng di fofa di libile paleseng e nngwe tjena e kgolo ya naha kwana le haella dinotsi notsi e kgolo e ne e le maphathaphathe e hlohlora peo e pofu hore notsi e nngwe e nyane e tsebe ho e kenya ka hara le haella tsona.
6: Ena ke peo ya phofu e ngata.
4: Ke a leboha. Ka hobane nna ke mmele o moholo, ke kgonne ho tla le peo ya phofu e ngata.
1: Notsi e kgolo, ke a o lebohela ha o so o na le boitshepo ka mmele wa hao. Le ka nako e tlang, o se dumelle mang kapa mang ho dia moya hle, o a ikgetha.
0: Ho lokile ka nanelo ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ka ho panya ha leihlo. Ke ho ba le ntho e metsi e o tla mokokotlong.
6: Pula.
4: Pula. Oh, ke ana ka mona. Ho sinjwalo o tla koloba mme o le male.
0: Di notsi di tshaba pula. Marathoni a pula ane a le maholo ho aneng a dikolobisa. Di be metsi te. Kapa a dikolobisa mapheo mme di situ ho fofa. Notsi e kgolo ile ya re.
4: Tjhebo, ho etsala jwa?
0: Notsi e kgolo ile ya hopola dinotsi tseo e di boneng di fofa.
4: Ho ntse ho ena dinotsi tse ding tse tswileng. Ke lokela ho etsa hong.
1: Notsi ene e kgolo e mosa mme Mathebe. Ke mona jwale e ikutlwa ho ya thusa batubi ba yona.
0: Ho jwalo kane ngwanaka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Notsi ena e kgolo ile ya kenella pula ena e neng e qala hona. Marothodi a pula a ile a e wotla. Empa ka hobane yona e kgolo, ha ya ka ya idea fatshe. Ile ya nna ya tswela pele ho fofa, ho leba mane paleseng e kgolo ya naha. Mane, ka tlasa palesa e mmala o perese le bofubedu, ile ya bona dinotsi tse nyane tseo ileng ya di bona pejana. Ile ya re.
4: Dumela. Ke tlile ho tla pholosa.
0: Tsona di ile tsa re.
6: Notsi e kgolo.
1: Notsi e kgolo.
6: Wena o fofa puleng.
1: O fofa puleng. He? Rebelele.
4: Nna ke moholo ho nke ke nka diwa fatshe ke marothodi a pula. Ee. Itshwareletse mantungwana a ka naha a mmatlahadi. Ee, ntise, ke tla le fufisetsa mane dihaelong tsa rona mo ke tsebang hantle hore ho bolokehile. Ha re yang? Ke tjho jwalo ntho a itshwarelleng ka nna reng. A ke re nna ke notsi e kgolo.
0: Dinotsi di ile tsa etsa ka moo di ileng tsa bolellwa ka teng. Notsi e kgolo e ile ya fofa ka tsona, ya fofela hodimo, hona ka hara pula eo. Tsa kenella ka hara maru, ho leba letsatsing. Jwale dinotsi tsena tse nyane di ne di mmaketse haholo. Notsi e nngwe e nyane e ile ya re.
6: Notsi e kgolo, wa tseba keng? Ha ke se ka ke fofela hodimo ha kana e sa le e le nna hle. Ho hotlaile ka nnete.
4: Wena ha o tsebe letho. Ke kgona ho fofela hodimo ka hobane ke na le maphelo a maholo. He, ke o metsa. Jwale he, ke nako ya ho ya hae lapeng.
6: Ha
4: re ya lapeng.
0: Ka ho panya ha leihlo, ke ha e se e fofela tlase, ka hara moru le pula. Mme e leba mane diahelong tsa dinotsi. Jwale ke ha dinotsi tsena tse nyane di fofela ka lehaeng la tsona, di ntse di leboha.
4: Ke nahana hore ho ba mmele o moholo, ha se phoso. Eya mala se phoso man.
6: Ha le gona ga ba
0: le phoso. Ho seng a le tsatsile latelang. Ile a tsoswa ke modumo wa merupa.
4: Ho etsa halang jwale? He?
0: Di notsi tsena di ne di hlophisitse moketjana bakeng sa yona. E nngwe ya di notsi tsena tse nyane ile ya re.
6: Notsi ya kgona. Ha le boha. O molemo ka ho fetisisa. Mme re kopa hle o re tshwarele ka hore ha re ka ba ra o tshwara hantle ka nako e fetileng.
0: Dinotsi tsena tse ding di ile tsa itholetsa. Ntle le moo, hone o ena le motho ya neng a lukisitse monyako wa le ha ha lena la tsona jwale o ne o le moholo ho lekana hore le yona e ka kena ka moka le haeng
6: ha maswabi hle ka go go bitse ka mabitso bitso lo go kgetholla ha re bapala moholo ba hao bo re pholositse ka nnete ge lakatsa eka ge ka etsa tseo o di etsang dikgolo ebile di a makatsa
0: notsi e kgolo ile ya bobotheya e ne e thabile gore qetellong ke mona e ya amoeleya ka moo e leng ka teng
1: notsi e kgolo le gona re tla keteka mmogo le wena ka mora lenaneo lena re thabile ka gobane ao sa kgethollwa
0: le nna ka nnete ke thabile bana ba ka ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgona gore botlhe le ile yana tsofelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le tlholo pale ya rona ya kajeno e ne e bua ka eng
1: e ne e bua ka notshi e kgolo mme Matshepe
0: ke matshwao afe a neng a bontsha gore e ne e tlhile e le kgolo
2: e ne e le mmele o mogolo mapheo a magolo le maoto a magolo a maatla mme Matshepe
0: ke bo mang ba ileng ba kgothatsa notshi e kgolo ha ine songwa ke di notsi tse ding le hona o ikgetholla
1: ke kokonyana e bitswang maleshwane le seboko mme Matshepe
0: salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle mme Matshepe
5: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempile ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale o ba le di tla le thusa hore lebe bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntseng o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle mme Matshepe
7: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotuke SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives

Mabidi motle re lebohe bomme re kene di tabentsa hora ya le shume le motsumong ho di mahla hora ya le shume le motsumong sebeletso ke le sedu SABC di tabatsena di balwa ke mosiwa tshweng.

0: moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi dipina ke tsena ke ditshwere dipedi omega khunong ka ra spirit of praise na ke bomang teboho moloi buhang siema. Hari di mamele o tlotse be honka qeto ene fa itseng ka moramone e re ke qale ka omega khunong ka mona ka ra spirit of praise.

0: Hasmo hey mamedi motle re lokise fela mona re tsebe ho suthela di makatso folotsi le moifo wa imatla fatse ba sentse ba le teng ka kwa
1: le nanao ke le imatla fatse ka di makatso folotsi.

ke lebuile ha go lotlana moletsane e samaya hantle o ile o phumula go baneng ya hautima o ikgathile re boela ke tena hape le wena kwano selmo yeng na go etlang mo mamedi o fela go le jalo le nane o ke le ke nang la ditaba le matafatse le tla go bona harampa ya motsiare e re pile ke tlo ke na ditabeng etse go di tlhopisiseng go le nala matafatse ka jeno re fetele go mosi wa tshwe go re balla ditaba tsa gore ena

0: Kgolisedi FM ke molelo.
1: Sabo mkoni le bomawela le bza ngwana. Ha re entry 26 ba fetho. Ha re entry 26 ke lena neo le fifile. Rona wa pagani ya mahle thibosi. A fihlile mafelo a beke. A re phamisa ntate. Re be a di solo romane kapuye. Eh, rona bo thamiso koi. Wa zone 17 sebokeng. Ala la thibosi. Ra phamisa ntate. Le qhubuke 8.4. Taki.
2: Hello Thabo, hello Thibosi, hello TLB, hello Lebomawela, topi topi ya Lesedi FM, au mucheku bongane Tshabalala. Ke le mametse hle ba go bo kopaneng ke le mametse ka mona ka meathoni ka 88.4. Ha re ho ganya botselela, ke ndade di setso ha tekete ke le tebela ka seboko, ha re ho ganya botselela.
3: Re a tell.

French Montana, se me jolle Drake, ba re no stylist sur le City FM. Hantle di mahlo hora ke a bona ditaba tsa go bona o di balla jolo ke sebuhudi musi wa tshweu.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Yeah.

0: hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Hari eme mmoho le lesedi FM re tsietse tlhomphano ho thusana ho ntletsana pele toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo
2: tsa dipapadi ho lesedi FM.

0: Allô, allô, Meg Mela, la teme ke di di fuku. Ah, la ka ni bile monate la ke jere se mo se metsi ba. Ka bo tloka go le bile monate.
1: Dumela Lady Soski ga itse di aka. Ke tsa ke o mametse a letsatsi la ka la ka jono le tsamaile antle. Le ntse le tla antle ba ne ke dutse le wena ke mametse mmino wa go monate o phodile wa maikutlo. Ke a leboa. O bua le morutele ka te maraba start mo shate grow start le sedi FM ke mollelwa ke le
2: Lady Soski one suma nae na beke ka ibile monate o tsebe ibile monate ha wa ba le city so ya letho ne le tatla ga jene ke le hlotsa monate o sna le mathata a manyane ngwa leso ke ke tle ke mametse tshebeletso ya lesedi FM ke o mametse ka 89.0 ke tshediswa magalanyana ntate magalanyana tango.

0: Ay, eliminate la galazzazzi, eliminate nate, che c'è da il kid con fuoco, eliminate a organate.
1: Bella, lady Soskitsa, come a mezza gara SBC Plus, e poi gli lemmo se vedi muore a fix back, chi di omaroba. La haiti di aga beginna in sa mezza handlega nete, che le matata.
2: Luluseski! A tsa sa ka bile monate tsa tsingena morade ga na foko jara rabi monyane ka physics ka kwana tleng mo pala tsa sile monate ha ho tse le morade ya ga ofela pala ga ndatwa ile ntso monyane ka physics ka Bloemfontein le ra lwa ka Bloemfontein tsha ngwana ka hola o ba rege go be hantle. Tango.
3: Lady Soski. Ubwa le 420 ga mona na ka fona geng ka mona na. Ki patile ga mona ka festival ga mona. Ai. Abile mona ati mafelo a beke abile mona ati abile mona ati. Teng ibile santsa lo felela tsenana. Tse ri pholletse fela ntse go mametse. Ha ba boroko.

o fetela ha kana di social social tse ke di lang ka di tsamaha ha e fitla mona ho kwa ga semmo a ba ipinela ntho engwe tse fetela se kha ei rena a la tsiba ho na e re mono ha re fihla ke re di session e mona ke re he sebele se ke ga tsaka le sedi ba di sebele so ke le sedi se ba metso se ke le sebele se mega ho re fihla tse ho ga ya le shumele motso le monga ga le ba ho re nyane ya le shumele betse meri le se le ngwana ngwana na ke dikeledi magesene e ho le mo fihla nteng dine.

DJ Ladies Ososki. Ah, shapa mino khete ya ga le no khukiste bogo kwa tsebe. Ke mametse wena mona khete di yake. Ha na ro ba pala mino mona te ka mogomo kana kotse. Ke lo fwa ka mona ka Captain Bag. Ai ona thatu tso kotse khete di yake hle. Papa la matlapa. Ho mametse. Dankuwa.

The old days, let me touch you. So it's not going to say, I'm going to kill the temptation. I'll keep my light in my window. The living voice, endless love. Anita Baker, body and soul. I'm going to tell you song. Letsatsi ha le tsama ho ya ka mora ratang ka teng kana go seding. Mjela ha o fihlela pe mono o shu. Tsabela le se di tsepisi tsore ke motswalle wa ha o hora engwe le engwe. Me ha jwale le nna ke tsama sebetsa go go sedile ka mmino. Ho sa no se ka mo koka o tshwanang. Mkhotsi lo o suleng ka ona ka jena. Ke la bona bekeng ena go le o di mo ya mo tsenong hlokala matsatsi a mashume a mabeda nanga le motsole mo selo ke se o di mo sa dikete tse pedi mashume a mabeda nanga le metsotso le tseng e bang go hetika la ho letsa se la solo ka jeno happy birthday khapo khapo ma hlohono lo kino o bona tseding tseng a tanga ta bona ka letsa tso hle tsentle ho ska wa e ke se a fela dilemo ne ho be le kgolo bo phelong ba ha o bona ka tle ho o le ba labelang e o ita haselang ke nna ke tshonjwalo ho wena ho se ka ke tsa fela dilemo o bona tso hle tso batlang ho bona o di fihlella o di fihlella selo sa 2026 a fela he ke le ka me tso le ma shuma ba di bile re kana ho nyana le shumela botsimedi ho nyana le shumela botsimedi teng kha itse le ka ke tsholo lo ka o ke ho ba busule na o tlo ho nyana le shumela botsimedi ho fihlela ho renya bobedi.

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Dikalane, ole sedi FM.